0: sto in mini rotta lupo calore
1: e l'odore del mercato.
2: Nomen nicht um mich.